0: emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre.
1: Radio Valbelluna ti emoziona
0: e ti informa.

dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Ovunque vai,
1: portaci con te.
0: Radio
1: Valbelluna.

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Valle Luna.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
3: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: Hai già chiesto alle stelle se oggi sarà amore, fortuna o caos? Miraluna ha già sbirciato per te. Preparati a scoprire cosa ti riserva il cielo.
1: Ariete, giornata ideale per prendere un'iniziativa che aspettavi da tempo. Toro, un confronto sincero chiarisce un dubbio e riporta serenità. Gemelli, le idee non ti mancano, scegli la migliore e portala avanti. Cancro, una buona notizia in famiglia ti regala il sorriso che cercavi. Leone, energia e determinazione ti aiutano a raggiungere un piccolo traguardo. Vergine, organizzazione e pazienza ti permettono di risolvere ogni imprevisto.
0: A tra poco con la seconda parte dell'oroscopo.

0: Hai già chiesto alle stelle se oggi sarà amore, fortuna o caos? Miraluna ha già sbirciato per te. Preparati a scoprire cosa ti riserva il cielo.
1: Bilancia. Un incontro interessante può aprire nuove opportunità da cogliere. Scorpione. L'intuito ti guida nella scelta giusta. Fidati delle tue sensazioni. Sagittario. Hai voglia di cambiare aria. Una novità rende la giornata più vivace. Capricorno. Impegno e costanza vengono finalmente riconosciuti da chi conta. Acquario. Creatività e fantasia ti fanno trovare una soluzione originale. Pesci. Un gesto gentile ricevuto o donato renderà la giornata ancora più speciale.
0: Le stelle hanno parlato. A domani con l'oroscopo Miraluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Trasmissione ricevuta.
5: Identità del soggetto.
4: ML Trax.
5: Caratteristica.
4: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
5: Ufficiale.
4: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
6: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Sabato 25 luglio dalle 14, Apo Raduno Color Festival, al Bar delle Bocce di Agordo. Giro in Apecar da capogiro. Food e musica con DJ set Maxese, presso Bocciodromo di Agordo, in via Paganini. Seguici sui social.

0: Offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Hai scelto la tua vacanza, ora scegli con cosa andarci.
4: Con Gruppo S2 trovi oltre 450 auto in pronta consegna, nuove, usate, chilometri zero di tutti i marchi.
3: Solo questo mese Volkswagen T-Roc chilometri zero tua da 25.990 euro fino a esaurimento scorte.
4: Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 a Feltre, gruppos2.it.
5: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
6: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
7: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
6: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
7: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico, in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
8: L'occhialeria GB SRL di Cimagogna a Oronzo. Per liquidazione volontaria vendi i propri macchinari e impianti seminuovi e in ottime condizioni. Buratti Tetra De Japan di nuova generazione. Ruote pulitrici con impianto di aspirazione. Impianti di lavaggio all'avanguardia. Avvitatori automatici. Compressore Kaiser. Refrigeratore e molte altre attrezzature. Trattativa privata. info@gbocchiali.it.
9: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
10: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
13: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
12: Scopri di più su reprointeriors.it.
14: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
15: Radio Valbelluna, semplicemente estate.
16: Sono le 9:01.
17: Radio Valbelluna.
18: Radio Valbelluna.

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Cambia la mappa degli autovelox nel bellunese. Su 20 dispositivi presenti in provincia, soltanto 9 risultano omologati e potranno restare in funzione. Gli altri 11 dovranno essere sostituiti prima di poter tornare operativi. Tra quelli interessati ci sono anche gli impianti di Candaten, Limana, Arsie, Santa Giustina e Pieve di Cadore. I sindaci assicurano che saranno rimpiazzati, ribadendo che gli autovelox restano uno strumento fondamentale per aumentare la sicurezza sulle strade.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
4: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
5: Rinnova casa Internorm a Belluno.
6: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
7: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
6: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
7: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.

0: trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
3: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
5: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
4: È il momento giusto per fare la spesa.
5: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
9: Finalmente nella mia oasi di relax.
10: Abimater Ebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
9: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
10: Visita lo showroom Abimater Ebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
11: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano Treviso, Pordenone e Belluno.
12: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda e a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
13: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
14: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
15: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
16: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
15: Goppion Caffè. Bevilo buono.
17: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
16: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
17: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
18: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Vallebellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Vallebelluna.
1: Nonostante le difficoltà che stanno colpendo il settore automotive europeo, Forgia Aluminio di Pedavena rilancia puntando sulle persone. Durante un incontro con circa 180 dipendenti e le loro famiglie alla birreria Pedavena, l'azienda ha ribadito la volontà di affrontare la crisi facendo leva su professionalità, coesione e senso di appartenenza. L'amministratore unico Pierluigi Cortese ha sottolineato come il vero patrimonio dell'azienda siano i collaboratori, confermando l'impegno a costruire insieme il rilancio e a farsi trovare pronti per le future opportunità di crescita.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Vallebelluna.

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vendono allarmi, noi sicurezza.
3: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
2: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
3: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
4: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
3: Rinnova casa Internorm a Belluno. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
5: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
3: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
5: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
3: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
6: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
8: Con una spesa minima di 20 euro e l'acquisto di almeno due prodotti sponsor, in palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex. Scopri le imperdibili offerte e prova a vincere i tuoi nuovi alleati in cucina.
7: Fino al 2 agosto. Info e regolamento completo su sireneblu.it.
9: Sirene Blu, tu di più.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
13: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
14: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
13: È il momento giusto per fare la spesa.
14: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
15: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GB SRL di Cimagogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, avvitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. Info chiocciola gbocchiali.it.
16: Su ogni acquisto mi arricchisco.
17: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
18: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
19: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese. Oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 31 luglio 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
20: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
21: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
20: Scopri di più su reprointerios.it. Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
22: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
20: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
22: Info su Coop Volpago. Pago.it e sui social.
23: Radio Valbelluna.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Radio Valbelluna informa.
2: Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Valbelluna. Tragico epilogo per le ricerche di Gian Pietro Frare, 74 anni, escursionista trevigiano, scomparso da domenica. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto ieri nella bus del Buson alle pendici del gruppo della Schiara, a pochi chilometri da Belluno. Si ipotizza che Frare sia precipitato per circa 80 metri lungo un vecchio sentiero dismesso che collega Case Bortotto alla valle scavata dall'Ardo. La segnalazione di richieste aiuto è raggiunta al 118 domenica mattina, ma le prime ricerche non avevano dato esito. Ieri il SUEM 118 è intervenuto in 5 emergenze. Tra gli interventi, un incidente stradale a Feltre, il soccorso ad un escursionista ferito vicino al rifugio Padon, una caduta di un ciclista a Longarone e un altro incidente a Cortina d'Ampezzo. Infine un trauma da escursione a Erto Casso. Raggiunto l'accordo per la proroga della cassa integrazione alla Aidro di Feltre. L'intesa prevede ulteriori 4 settimane alle medesime condizioni, con integrazione economica aziendale a piena maturazione di ratei e ferie. La cassa terminerà il 5 agosto, seguita da 3 settimane di ferie collettive. L'azienda ha presentato un cronoprogramma per il ripristino degli impianti entro fine agosto danneggiati da un incendio. Nella bellunese 11 autovelox su 20 sono stati disattivati perché non omologati. Le postazioni a Candatenne sulla provinciale 1 a Limana sono tra quelle non più attive. I sindaci annunciano la sostituzione dei dispositivi sottolineando la loro importanza per la sicurezza stradale e la lotta all'eccesso di velocità. Solo 9 dei 20 rilevatori iniziali risultano conformi alle normative vigenti. Il nuovo Museo dell'Emigrazione Veneta di Belluno registra un'affluenza di pubblico superiore alle attese nei primi giorni di apertura. L'Associazione Bellunesi nel Mondo, che ospita il MEB, ha accolto visitatori da Israele, Iran, Argentina e Belgio, oltre a numerosi veneti e discendenti di emigranti. È tutto, grazie per l'ascolto, buon proseguimento con i programmi di Valbelluna.
1: Radio Valbelluna vi ha informato.
0: Radio Valbelluna, il tuo rifugio estivo.

0: Arte e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.
1: Dal 18 luglio al 23 settembre la libreria Agorà di Feltre propone una rassegna di 10 incontri dedicati a narrativa, storia, attualità e saggistica. Il programma offrirà occasioni di dialogo tra autori e pubblico con la formula della conversazione informale. Tutti gli appuntamenti si terranno alle 18:30 nella sede della libreria, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
0: Arte e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Sabato 25 luglio dalle 14, Aporaduno Color Festival, al Bar delle Bocce di Agordo. Giro in Apecarda, capogiro, food e musica con DJ set Maxese presso Bocciodromo di Agordo in via Paganini. Seguici sui social.
5: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
6: Saldi incredibili da quota 3.000, oltre 2.000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%, i saldi incredibili di quota 3.000, in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
7: È arrivata l'esclusiva eliminazione totale firmata LB. Per rinnovo collezioni, dal 4 luglio sconti fino al 60% su migliaia di articoli nel mondo Toon. E non solo, accessori moda, bigiotteria, profumatori d'ambiente e molto altro. LB mobili idee regalo, fino al 60%, anche su tutto l'arredo e i divani in esposizione. Ci trovi a Longarone e al centro emisfero Belluno. Seguici sui social.
8: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50%. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
9: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 31 luglio 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
10: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBSRL di Cima Gogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, avvitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. info@gbocchiali.it.
11: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
12: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
13: Fino ad esaurimento scorte.
14: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
15: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
16: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
15: Cooperativa Agricola Volpago. A Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
16: Info su coopvolpago.it e sui social.
17: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
18: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto.
20: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
21: Accanto a te. Accanto a te, Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Radio Valbelluna.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Scoppia la polemica sul lago di Misurina, dove il livello dell'acqua ha raggiunto valori mai registrati prima. Secondo la minoranza mancherebbero circa 2 metri d'acqua, con la presenza di alghe sempre più evidente e ripercussioni anche sul turismo, nel pieno della stagione estiva. Al centro delle critiche, i lavori di sistemazione della sponda, annunciati da anni ma non ancora realizzati, mentre cresce la preoccupazione degli operatori economici della zona.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
3: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
4: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
4: Rinnova casa Internorm a Belluno.
5: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
6: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
5: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
6: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
7: Sabato 25 luglio dalle 14, Apo Raduno Color Festival al Bar delle Bocce di Agordo. Giro in Apecarda capogiro. Food e musica con DJ set maxese presso Bocciodromo di Agordo in via Paganini. Seguici sui social.
8: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
9: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
10: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
11: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
10: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
11: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
10: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo con consulenza e preventivi gratuiti.
12: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
13: In palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex.
12: Info e regolamento completo su sireneblu.it.
13: Cerca i tanti prodotti sponsor come Scottex carta igienica a 12 maxi rotoli a 4,80 euro. Svelto detersivo piatti limone tripacco 2,95 euro.
14: Sirene Blu, tu di più.
15: Hai scelto la tua vacanza, ora scegli con cosa andarci.
16: Con Gruppo S2 trovi oltre 450 auto in pronta consegna, nuove, usate, chilometri zero di tutti i marchi.
15: Solo questo mese Volkswagen T-Roc chilometri zero tua da 25.990 euro fino a esaurimento scorte.
16: Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 a Feltre. gruppos2.it.
17: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBSRL di Cima Gogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, abitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. Info chiocciola gbocchiali.it.
18: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
19: Fino al 22 luglio con una spesa di almeno 40 euro ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
18: È il momento giusto per fare la spesa.
19: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
20: In un mondo che cambia velocemente servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
21: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
20: Goppion Caffè, bevilo buono.
22: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
23: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
24: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di PKX Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso, e a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
0: Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, epicentro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono stamattina diversi capi di Stato e di Governo, ospiti di Macron all'ultima festa nazionale da presidente. Sugli Champs-Élysées sfilano 500 militari appartenenti ai 37 paesi della coalizione dei volenterosi, affiancati da 25 soldati ucraini. Presente anche un drappello di militari con il tricolore italiano. Oggi anche la commemorazione per la strage di Nizza, a 10 anni dall'attentato che provocò 86 morti, oltre 400 feriti sulla Promenade des Anglais. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera, dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento con le opposizioni che promettono battaglia. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze. Con un'altra indiscrezione, Forza Italia fa sapere che l'orientamento è a favore del sì all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi, il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
0: Ormai concluse le vacanze, si rimettono al lavoro in spicciolata le formazioni di Serie A. Ieri aperto i battenti dalla Pinetina l'Inter, reduce dal doblete la conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Nella prima conferenza stampa della stagione, accanto al presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, il confermato tecnico Cristian Chivu, che a proposito di ambizione ha le idee ben chiare. Ascoltiamo l'allenatore scudettato.
3: Noi non temiamo nessuno, non l'abbiamo mai fatto, temiamo a noi stessi, temiamo a quello che sono i nostri miglioramenti, quello che sono le nostre ambizioni, la motivazione, e siccome ho detto che sono sicuro che le avremo anche in questa stagione, ancora di più sono sereno e non temo niente. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Valvellina ti emoziona
6: e ti informa.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.

0: Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
4: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
3: Il camion scarrabile è il futuro.
4: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
3: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
4: Scarrabili Aurora. Imitati da molti e guagliati da nessuno.
3: A San Pietro in Gù, sul web e social.
5: La Sirene Blu, che risparmio sarà.
6: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
7: In palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex.
6: Info e regolamento completo su sireneblu.it.
7: Cerca i tanti prodotti sponsor come Scottex carta igienica a 12 maxi rotoli a 4,80 euro. Svelto detersivo piatti limone tripacco 2,95 euro.
8: Sirene Blu, tu di più.
9: È arrivata l'esclusiva eliminazione totale firmata LB. Per rinnovo collezioni, dal 4 luglio sconti fino al 60% su migliaia di articoli nel mondo Toon. E non solo, accessori moda, bigiotteria, profumatori d'ambiente e molto altro. LB mobili idee regalo, fino al 60%, anche su tutto l'arredo e i divani in esposizione. Ci trovi a Longarone e al centro emisfero Belluno. Seguici sui social.
10: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
11: Fino al 22 luglio con una spesa di almeno 40 euro ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
10: È il momento giusto per fare la spesa.
11: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
12: Finalmente nella mia oasi di relax.
13: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
12: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
13: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
14: L'occhialeria GBSRL di Cimagogna a Oronzo. Per liquidazione volontaria vendi i propri macchinari e impianti seminuovi e in ottime condizioni. Buratti Tetra De Japan di nuova generazione. Ruote pulitrici con impianto di aspirazione. Impianti di lavaggio all'avanguardia. Avvitatori automatici. Compressore Kaiser. Refrigeratore e molte altre attrezzature. Trattativa privata. info@gbocchiali.it.
15: Alle Terme di Arta. La salute incontra il benessere.
16: L'area sanitaria è aperta con visite mediche su appuntamento. Fango balneoterapia, cure inalatorie e cure idropiniche. Per informazioni e prenotazioni scrivi a info@termediarta.it o chiama 0433 92 93 20.
15: Terme di Arta, dove l'acqua cura e il tempo rallenta.
17: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 31 luglio 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
18: Ovunque vai,
19: portaci con te.
18: Radio
19: Valbelluna.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: entra nel backstage del mondo della musica.
1: Marco Masini continua a vivere la musica con la stessa passione di sempre. Reduce dal tour e dall'ultimo album. Diverse, ma stesso universo.
0: Entra nel backstage del mondo della musica.
1: Marco Masini continua a vivere la musica con la stessa passione di sempre. Reduce dal tour e dall'ultimo album, racconta di trovare l'ispirazione nel suo studio sulle colline toscane, lontano dal caos. Il cantautore si dice felice di vedere anche tanti giovani cantare i suoi brani, segno che i temi affrontati nelle sue canzoni sono ancora attuali. E conclude con una filosofia semplice ma profonda. Nella vita un singolo errore non può cancellare tutto il percorso fatto.
0: Superstar, entra nel backstage del mondo della musica.

0: Trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
4: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiature a priori.it.
5: Sabato 25 luglio dalle 14. Aporaduno Color Festival al Bar delle Bocce di Agordo. Giro in Apecarda capogiro. Food e musica con DJ set maxese presso Bocciodromo di Agordo in via Paganini. Seguici sui social.
6: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
7: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
6: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
7: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
6: A San Pietro in Gù, sul web e social.
8: Sirene Blu, che risparmio sarà!
9: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
10: In palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex.
9: Info e regolamento completo su sireneblu.it.
10: Cerca i tanti prodotti sponsor come Scottex carta igienica a 12 maxi rotoli a 4,80 euro. Svelto detersivo piatti limone tripacco 2,95 euro.
11: Sirene Blu, tu di più.
12: Alle Terme di Arta, la salute incontra il benessere.
13: L'area sanitaria è aperta con visite mediche su appuntamento, fango balneoterapia, cure inalatorie e cure idropiniche. Per informazioni e prenotazioni, scrivi a info@termediarta.it o chiama 0433 92 93 20.
12: Terme di Arta, dove l'acqua cura e il tempo rallenta.
14: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Empoglio dell'Auto.
15: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
14: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
15: Fast Card by Empoglio dell'Auto, a Sedico, in via Feltre 63 e su empoliodellauto.net.
16: L'occhialeria GVSRL di Cimagogna a Oronzo, per liquidazione volontaria, vende i propri macchinari e impianti seminuovi e in ottime condizioni. Buratti Tetra De Japan di nuova generazione, ruote pulitrici con impianto di aspirazione, impianti di lavaggio all'avanguardia, avvitatori automatici, compressore Kaiser, refrigeratore e molte altre attrezzature. Trattativa privata. info@gbocchiali.it.
17: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panciera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panciera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
21: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
22: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
21: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
22: È il momento giusto per fare la spesa.
21: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
23: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.

nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
4: A meno che tu non vada da SME.
3: SME, la scelta che conviene.
5: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
6: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
7: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
6: Rinnova casa Internorm a Belluno.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
12: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
11: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
12: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
13: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
14: Sabato 25 luglio dalle 14, Apo Raduno Color Festival, al Bar delle Bocce di Agordo. Giro in Apecar da capogiro, food e musica con DJ set maxese presso Bocciodromo di Agordo in via Paganini. Seguici sui social.

0: Flix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
4: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso Vinci e Gusta.
5: Con una spesa minima di 20 euro e l'acquisto di almeno due prodotti sponsor, in palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex. Scopri le imperdibili offerte e prova a vincere i tuoi nuovi alleati in cucina.
4: Fino al 2 agosto, info e regolamento completo su sireneblu.it.
6: Sirene Blu, tu di più.
7: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
8: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
9: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
8: Scopri di più su reprointerios.it.
10: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppo S2.it.
11: Radio Val Belluna.

0: un'emozione.
1: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
0: Per sempre. L'emozione non si ferma mai.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
3: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
2: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
3: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
4: Un'ondata di convenienza ha travolto All Fit. Palestre All Fit. A luglio scegli l'abbonamento che vuoi a soli 33 euro al mese. Corsi, sala pesi, 7 giorni su 7. Vai su allfit.it.
5: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
6: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
7: Rinnova casa Internorm a Belluno.
8: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
13: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
12: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
13: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
14: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
15: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
16: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
17: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
18: Ne facciamo di tutti i colori. Noi di Tinteggiature A Priori.
17: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
18: 4,9. Le migliori recensioni in provincia.
17: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo con consulenza e preventivi gratuiti.
19: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica. All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
1: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
0: È il momento giusto per fare la spesa.
1: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti. Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
2: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda e a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
1: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
3: Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: torniamo con più emozioni che mai. Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it. Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
1: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
0: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GB SRL di Cima Gogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, avvitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. info@gbocchiali.it.
2: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
3: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
2: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitnicsrl.com.
4: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
5: Trasmissione ricevuta.
6: Identità del soggetto.
5: ML Trax.
6: Caratteristica.
5: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
6: Ufficiale.
5: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
7: Su ogni acquisto mi arricchisco.
0: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
8: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese. Oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 31 luglio 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
9: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
13: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
14: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
0: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
14: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
15: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
0: Radio Valbelluna.

0: Aspettaci! Aspettaci!
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Valbelluna. Ogni giorno con te. Radio Valbelluna.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Valvelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
5: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Radio Valbelluna, insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.